mia superba e tanto retici e la mia cara prole a porrirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze di vezzi, e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrerò.

fiacca l'intento, l'armata ostinata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tenio, cangia in